dihitat mirrors black tak adi hunte edai zink et on kledai zink et on hita CKLB radio wik e inleni at on the cat hani gets on mont adag hunte hunt ha da gut in inlat hani ne di de zink di da ni so hai sing hunte e so when ni gets on hita du hani se he ya gugi du e hita ni ga radio ke de di e yoi de hita ko hwa zong go di a hwa hani hita ni ga de di hunte ei hita go ya thik e dai zink e zon hlei dei zeng zon in hleni a zon da kha thani go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik e da hua ko hunde